una storia sconclusionata, è una storia sbagliata, una spiaggia ai piedi del letto, stazione Termini ai piedi del cuore, è una notte un po' concitata.

ora che il cielo ha i bordi, le ha scolpite. Ora che il cielo al centro le ha colpite.

storia per carabinieri, è una storia per parrucchieri, è una storia un po' sputtanata, è una storia sbagliata, è una storia macchiata di nero, è una storia da basso impero, è una storia mica male insabbiata, è una storia sbagliata.

non ripeterci quanto ti spiace. Non ci chiedere che com'è andata, tanto lo sai che è una storia sbagliata. Tanto lo sai che è solo un'altra storia sbagliata. Tanto lo sai che è una storia sbagliata.

0: La luna aveva i capelli rossi in quella sera d'agosto. Il gracidare delle rane nei fossi poi si interruppe di colpo.
1: E la civetta

tuoi occhi e nel sorriso il tuo sorriso. Porto nei sogni i tuoi sogni, non dovevi lasciarmi così, non dovevi lasciarmi così.

0: Živjo, tukaj ansambel Ozen Boden iz Loškega potoka, z vami na Radio Tomi.
1: Non so dirti quel che sento e non so scrivere ciò che penso, ma posso regalarti questa mia sinfonia d'amore, My Symphony of Love.